0: You're calling the trail one good.
1: That's the paramedic 474. You can show us out of service. You're not going to be able to work.
0: Clear, copy. That's the 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541. 541